0: Sì. Non ce ne sono altri. Gli sono invece, ne qui e insomma, usare il link è stato uno ma.
1: E poi condivide.
0: Che poi io è.
1: So 93, Peterborough traffic, Meadowview traffic, Peterborough traffic, Meadowview traffic, now please, if you're okay to ask them to turn it down.
0: Copy,
1: and nobody came back to motion.

0: Attenzione, mi tengo il fondo, non si capisce. Allora.
1: Io sono che fermo, se si è sbagliato di nuovo.